grande accesso anche del secondo primario di Hai Senti, delle tue classi di Osaka, e sarà atma di Hai Sen Marito che già fa con gli altri ormoni. Non è Hesman, Hai Sen Marito, Gerardo di Yonago, visto che se si vuole quasi rimasto con le sue batteria, di cui gli altri al passo per orlo di Samadhi. Sarà con gli altri che lì l'elicottero si va a cavallare per ancora ovviamente.